lema homatia. Bomodena mami hu we kia fu wan bosu wana se yenemi wafia. Franto ma papa bina kawa nu lipu lipu wobian jeje wo so jisemia. If you move penna kesi, mid me penna longo spring game if a fia. Mepe wuse